Già sarà da me che dan tu con il che natale propongo già con il che natale della piercone te pire con se quello che mi dragi da farmaci già sarà da me che dan tu con il che natale con il che natale come te che vu stava partendo